0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrada. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
4: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
3: Incidente mortale sul lavoro a Monte Sano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia, in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
5: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia, in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: One, due, three.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatti il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche. Preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa. Caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev: voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatti il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche. Preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa. Caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev: voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino nel Leccese. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto emerso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Ancora assalti ai bancomat in Puglia. Nelle scorse ore i banditi hanno preso di mira il postamat di Via Lama a Taranto, ma il colpo è fallito nonostante l'uso dell'esplosivo. Lo sportello era infatti privo di contanti. A Bisceglie, nella Batti, invece, una banda composta da 4 persone ha assaltato l'erogatore della filiale di Monte dei Paschi di Siena. Il bottino è in corso di quantificazione. In appello è stata ridotta a 28 anni la pena inflitta a Cristian Candita, 24 anni, coinvolto nell'omicidio del 19enne Paolo Stasi, avvenuto il 9 novembre 2022 a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Stando alle indagini, avrebbe accompagnato in auto il presunto killer sul luogo dell'omicidio. Il collare d'oro, massima onorificenza sportiva, è stato conferito dal CONI al pugliese Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Volley, nato ad Alberobello nel Barese. Giunte anche le congratulazioni del presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatti il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche. Preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa. Caos sul presidente ucraino. La folla in piazza grida una vergogna. Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito. La spiegazione del leader di Kiev: voglio unità. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. In Puglia nel 2025 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% rispetto al 64,2% degli uomini. Il divario, 26,3%, è di 11 punti superiore alla media nazionale. È quanto emerge dal report di genere dell'INPS. Nel settore privato, sottolinea lo studio, le donne percepiscono una retribuzione media giornaliera di 64,8 euro contro gli 89 euro degli uomini. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ieri a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine al porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo le nostre microfoni.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Una turista belga di 70 anni è morta ieri in acqua a Gallipoli, nel Salento. La donna è stata accolta da un malore e si è accasciata. Inutili i soccorsi prestati dal bagnino e dagli uomini del 118. La salma è stata restituita ai parenti. Sarà un weekend all'insegna del volley anche nel Salento. Dal 17 al 19 luglio a San Cataldo farà tappa al campionato italiano di beach volley. In campo alcune delle migliori coppie del circuito femminile e maschile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia USA così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza grida una vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. In Puglia nel 2025 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% rispetto al 64,2% degli uomini. Il divario, 26,3%, è di 11 punti superiore alla media nazionale. È quanto emerge dal report di genere dell'INPS. Nel settore privato, sottolinea lo studio, le donne percepiscono una retribuzione media giornaliera di 64,8 euro contro gli 89 euro degli uomini. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ieri a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine al porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo le nostri microfoni.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Una turista belga di 70 anni è morta ieri in acqua a Gallipoli, nel Salento. La donna è stata accolta da un malore e si è accasciata. Inutili i soccorsi prestati dal bagnino e dagli uomini del 118. La salma è stata restituita ai parenti. Sarà un weekend all'insegna del volley anche nel Salento. Dal 17 al 19 luglio a San Cataldo farà tappa al campionato italiano di beach volley. In campo alcune delle migliori coppie del circuito femminile e maschile. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran. Missili su un aeroporto, colpiti i ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta a maggio 2024 in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti. Sequestrate tre aziende. Un giovane ha tentato di appiccare il fuoco alla vegetazione che circonda il resort di Costa Ripagnola tra Polignano Mare e Mola di Bari. Ne dà notizia la società che gestisce la struttura. Il giovane ha lasciato all'ingresso del resort l'innesco fatto di carta intrisa di benzina. Un dipendente lo ha scoperto, ma il giovane è riuscito a scappare. Indaga la polizia. Nuova ondata di calore in Puglia, a Bari si innalza il livello di allerta da codice giallo ad arancione con temperature che raggiungono i 37-38 gradi. Da oggi la Protezione Civile distribuirà gratuitamente bottigliette d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Sarà un weekend all'insegna del beach volley nel Salento. Da oggi a domenica 19 a San Cataldo farà tappa il campionato italiano. In campo alcune delle migliori coppie del circuito femminile e maschile. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Donald Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, ha annunciato la declassificazione di documenti che rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale americano. Pechino replica, sono pure invenzioni. Altra notte di raid USA sull'Iran, è la sesta consecutiva. Colpiti diversi ponti nel sud del paese, a riferirlo le forze americane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Teheran risponde con missili e droni su Kuwait, Bahrain e Qatar e minaccia di bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso. Un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera intorno alle 23 era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Al Gaslini di Genova invece sempre questa mattina è deceduta la bimba di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Lite in strada a Collegno, nel Torinese. Un pedone 80enne è stato ucciso a coltellate, fermato il presunto aggressore, un 60enne, che era alla guida dell'auto, sopraggiunta quasi senza fermarsi. Il diverbio sarebbe nato per questo motivo, è sfociato in tragedia. L'uomo è stato rintracciato dopo una breve fuga. Il caso della gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria, ma l'atto di clemenza è facoltà del solo Presidente della Repubblica. Al via un fine settimana tra super caldo e qualche temporale al nord che porterà da lunedì valori più tollerabili sui 33-32 gradi. Questa mattina a Milano alberi caduti e disagi per la pioggia, grandinate a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è atteso un picco di 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. In Puglia nel 2025 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64,2% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. È quanto emerge dal rendiconto di genere INPS presentato oggi a Bari. Critico anche il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Sentiamo Nadia Polito, presidente del comitato regionale INPS Puglia.
3: In una regione come la nostra, con una denatalità e con tanti giovani che vanno via, ricordiamoci che la donna rappresenta una risorsa per questo territorio, bisogna fare leva sulla donna per poter risollevare le sorti di questo territorio.
2: Un 17enne è stato investito e ucciso mentre nella notte camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è stato trasferito d'urgenza in ospedale ma è morto poco dopo. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente di origine marocchina e residente a San Vito dei Normanni. Sarà una delle voci più raffinate della musica italiana a chiudere l'edizione 2026 di Ritratti Festival a Monopoli. A Lama Sottile, domenica 19, Tosca sarà in scena con Le Femmine si fanno aspettare tra musica e racconto. Ci sarà anche un omaggio alla cantante monopolitana Franca Raimondi nel 70° anniversario della sua vittoria al Festival di Sanremo. Spettacolo alle 19.30. Il collare d'oro, massima onorificenza sportiva, è stato conferito dal CONI a Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Volley, nato ad Alberobello nel Barese. Giunte anche le congratulazioni del presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, un 15enne morto a Savona. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. La vittima di Saronno era in vacanza nella cittadina rivierasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È morta oggi la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante martedì scorso. Portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Fermato con l'accusa di omicidio l'uomo di 60 anni che a Collegno nel Torinese, dopo una lite in strada, è sceso dalla sua auto e ha coltellato un pedone di 80 anni. Dopo l'aggressione si era dato alla fuga, è stato rintracciato nella notte. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Proseguono gli attacchi degli USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. È la sesta notte di fila con missili e droni. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni di gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli scaligeri però l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari, bollino arancione oggi e domani e rosso domenica, con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tragedia a Spotorno, nel Savonese, dove un quindicenne è morto dopo essere rimasto folgorato ieri sera al Luna Park. Inutile il trasporto in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Sequestrata la struttura, aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante, Genova, mercoledì. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo l'incidente. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tre persone uccise a coltellate in poche ore. A Collegno, Torino, un 80enne è stato assassinato per motivi di viabilità. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. A Palermo, un uomo di 69 anni, vittima di una lite tra vicini, arrestato l'assassino. A Modena, un trentenne ritrovato morto in un condominio. Si cerca il killer. Pechino risponde a Trump, che nel discorso alla nazione ha accusato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Continuano i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Secondo i media di Teheran, 7 persone sono rimaste uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. I Pasdaran hanno risposto colpendo un centro di comando in Siria e una base militare in Kuwait. Calcio italiano in lutto. Addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona dell'85. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, sulla panchina degli scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Chiuse la carriera all'Inter nel 94. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'Androne. Indagano i carabinieri. All'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna. Trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo, a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica, con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Ho presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'Androne. Indagano i carabinieri. All'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna. Trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia. Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica, con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno, nel Barese, per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Mario Roggero è pronto a costituirsi nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un 15enne di Saronno è morto folgorato al Luna Park di Spoturno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party, l'ex sindaco di Manchester incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera, da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. 3 persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I 3 non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei più

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Mario Roggero è pronto a costituirsi nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un 15enne di Saronno è morto folgorato al Luna Park di Spoturno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester è incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina. Ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera, da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. 3 persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I 3 non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino. Presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar, nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti, l'ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul Pirlo e Mancini. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Nuova ondata di calore in Puglia, Bari bollino arancione oggi e domani e rosso domenica con temperature fino ai 40 gradi. Il comune di Bari rafforza il piano caldo. Da oggi la protezione civile distribuirà gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città. Si parte stamattina dal mercato del quartiere San Paolo. Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso nella notte mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Il giovane è morto appena giunto in ospedale. Indaga la polizia, che non esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. Tre persone sono state arrestate a Modugno nel Barese per estorsione. Sarebbero i presunti autori di violente aggressioni ai danni di un imprenditore agricolo del posto. I tre non sarebbero riusciti a rubare i mezzi agricoli della vittima a causa dell'intervento dei cani da guardia. Il furto sfumato li avrebbe spinti ad avanzare richieste estorsive all'imprenditore. L'uomo è stato aggredito più volte con ombrelli, mazze di ferro e con un'accetta. Si apre la stagione estiva del Parco della Grancia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo. Sempre gli stessi errori. Dove c'era il mare, adesso è solo fango.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando

0: su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
1: Radio Norba News.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party, l'ex sindaco di Manchester incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in heli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia.
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

via. Persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in heli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia.
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita nel soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. In Puglia il tasso di occupazione femminile è inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini, con un divario nelle retribuzioni superiore alla media nazionale. Le donne guadagnano 64 euro al giorno, gli uomini 89 in media. Sono i dati che emergono dal rendiconto regionale di genere INPS presentato a Bari. Sentiamo Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
3: È un divario che negli anni per fortuna si riduce, ma in maniera talmente lenta che si prevede a livello nazionale che una reale parità con questo ritmo arriverà fra 130 anni. Bisogna agire subito con delle politiche che sono integrate, di conciliazione con i servizi sul territorio, servizi all'infanzia e...
2: A Taranto due persone sono state arrestate con le accuse di omicidio colposo aggravato, caporalato e inquinamento ambientale. L'indagine è partita dalla morte di un lavoratore di origine indiana avvenuta a maggio 2024 dopo la caduta da una pala meccanica in un'azienda agricola. Dagli accertamenti è emerso un quadro più ampio caratterizzato da presunto sfruttamento dei braccianti stranieri, gravi carenze in materia di sicurezza e gestione illecita dei rifiuti, sequestrate tre aziende. Emergenza colpi di calore al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. In questi giorni sono oltre il 40% gli accessi giornalieri in più rispetto al normale. Si tratta soprattutto di pazienti fragili come anziani con patologie o oncologici. Il capoluogo Dauno è una delle città più calde d'Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi e non scendono al di sotto dei 30 nelle ore serali. E a Bari è stato potenziato il piano anticaldo. Bottiglie di acqua gratuite saranno distribuite dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale nei luoghi più frequentati della città. Si apre la stagione estiva del Parco della Gran Cia a Brindisi Montagna nel Potentino, presentato il cartellone di 12 eventi che si terranno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre. Ampio spazio a cinema, teatro, spettacoli di falconeria e laboratori. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, Radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente.